0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latala ael to ische tachut am che hawetes una to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to ael nisa lama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele lani iuseche latona el trilota withote wuye che latona el tohaislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona el tohta chutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoya